0: yo non so. Se tremo canto tremo, temo temo tanto canto tremo yo non so. Se tremo canto yo non so.
1: Cosa sento? Che fate? Professori!
2: Cosa sento? Aiuto! La scala non resiste! La scala non resiste! Aiuto!
3: Per l'uso della scala.

0: Ma come, Leonora, cosa dici? Che devi consultare col tuo padre? Ma come consultare col tuo padre? Ma Leonora, sei pazza, 7 anni facendo il fidanzato, allora mi dici questo? Ma cosa t'hai creduto, sciagurata? Che io sono qui per fare gioco, pezzo di stupida, ma la
1: cosa succede?
0: Hai il mustacchio più grande nero che insieme a scuola, maledetta!
2: In questa casa non si può dormire, porca miseria!
0: Vuoi fare uno scandalo maiuscolo e tutto il mondo saprà che brutta femmina sei! Ti vuoi dare tanto schiavo che non saprai se quello che guardi lo specchio!
3: Hai visto? Un'altra sera senza dormire con questo guai!